io non posso cantar. Non sono in forza. E se in voce non so cantar, non so.

una sete che volo, mi sarebbe un sorbetto, una lattata, ma no, fermate pure.

questa vita la sete, ma con questo passaggio si bizzarro mi si muove la tosse ed il catarro. Cerchiamne una più dolce.